giro giro tondo sotto il sole andava giù. L'amore in noi, tua bellissima figura è sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi